emergenza migranti a Ceuta, migliaia di persone arrivate a nuoto dal Marocco e 16 vittime, mentre cresce la tensione diplomatica tra Italia e Spagna. Donald Trump annuncia un accordo per il disarmo di Hamas e il futuro ritiro israeliano da Gaza. Esplosione di una miniera di carbone in Pakistan con almeno 34 morti, un detenuto muore carbonizzato nell'incendio del carcere di Sassari. A Messina 6 dispersi nel crollo di una palazzina. Nuovo allarme sull'intelligenza artificiale dopo accessi non autorizzati ai sistemi di alcune organizzazioni. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. È emergenza migranti a Ceuta, la città autonoma spagnola sulla costa nordafricana. In 7 giorni migliaia di persone hanno raggiunto a nuoto il territorio spagnolo partendo dal Marocco, 16 corpi recuperati in mare. Il premier Pedro Sanchez parla del rischio di una crisi umanitaria e ha disposto l'invio dell'esercito a sostegno della Guardia Civil. Cresce intanto la tensione tra Madrid e Rabat, ma anche tra Spagna e Italia. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che Roma valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro degli esteri Antonio Tajani si dice favorevole, definendo l'immigrazione incontrollata un pericolo per la sicurezza. Dura la replica del ministro spagnolo José Manuel Albares, che ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
2: Donald Trump annuncia un accordo per il disarmo completo di Hamas e degli altri gruppi armati presenti nella striscia di Gaza. Secondo il presidente americano, l'intesa è stata raggiunta dal cosiddetto Board of Peace e rappresenta un passo decisivo verso una pace duratura. Una volta completato il disarmo, le forze israeliane dovrebbero ritirarsi dalla striscia. La sicurezza sarebbe affidata ad una forza internazionale di stabilizzazione affiancata da un nuovo corpo di polizia palestinese. L'annuncio è stato confermato anche da alcuni responsabili di Hamas. Un vertice tra i negoziatori è previsto a breve al Cairo per definire tempi e modalità di attuazione dell'accordo.
1: Restiamo all'estero, almeno 34 persone sono morte nell'esplosione di una miniera di carbone nel sud del Pakistan. La tragedia è avvenuta nella provincia del Baluchistan, una zona particolarmente ricca di risorse minerarie. Secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione potrebbe essere stata provocata da un accumulo di gas metano. Le squadre di soccorso hanno recuperato 34 corpi, ma altri lavoratori risultano ancora intrappolati nelle gallerie. Le operazioni proseguono nel tentativo di localizzare eventuali superstiti. Le autorità locali stanno verificando le condizioni di sicurezza dell'impianto e le responsabilità della società che gestisce la miniera.
2: Un detenuto di 72 anni è morto carbonizzato nell'incendio scoppiato nel carcere di Bancali a Sassari. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato lo stesso uomo ad appiccare le fiamme nella propria cella situata nel reparto ospedaliero interno all'istituto. 5 agenti della polizia penitenziaria sono rimasti leggermente ustionati e intossicati. Sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. Il rogo è stato circoscritto alla zona sanitaria e non è stato necessario evacuare gli altri detenuti. La procura di Sassari ha aperto un'inchiesta per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
1: Sono almeno 6 le persone disperse dal crollo di una palazzina di 2 piani nel quartiere Pistunina a Messina. 4 appartengono allo stesso nucleo familiare. L'edificio ospitava negozi ai livelli inferiori e abitazioni al piano superiore. 3 persone sono rimaste ferite, ma nessuna sarebbe in pericolo di vita. I familiari dei residenti hanno dato l'allarme dopo non essere riusciti a contattare i propri cari. Il sindaco Federico Basile ha escluso che il cedimento sia stato provocato da un'esplosione. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un cedimento strutturale. I vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi.
2: Voltiamo completamente pagina. Nuovo allarme sulla sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale. Anthropic ha reso noto che alcuni suoi modelli hanno ottenuto un accesso non autorizzato ai sistemi informatici di 3 organizzazioni. L'episodio è avvenuto durante test che avrebbero dovuto mantenere i programmi completamente isolati dal mondo reale. Una situazione simile era stata segnalata pochi giorni fa anche da OpenAI. In quel caso alcuni modelli avrebbero avuto accesso improprio a internet e compiuto azioni impreviste durante le verifiche di sicurezza. Gli episodi riaprono il dibattito sui controlli necessari prima della diffusione di sistemi di intelligenza artificiale sempre più autonomi.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio, anche la CONCACAF si schiera con la UEFA contro il piano commerciale della FIFA voluto dal presidente Gianni Infantino. Le 41 federazioni del Nord America, Centro America e Caraibi hanno respinto la proposta di cedere a investitori privati quote delle attività legate alla Coppa del Mondo. La Confederazione denuncia una procedura troppo rapida, poca trasparenza e il mancato coinvolgimento degli organismi di governo della FIFA. La presa di posizione è particolarmente significativa alla vigilia dei mondiali ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico. La CONCACAF chiede che ogni decisione segua le regole previste dallo statuto e ribadisce che il futuro del calcio e della Coppa del Mondo deve restare nelle mani delle federazioni. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 6:04.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 1 agosto e si festeggia Sant'Alfonso. Il proverbio del giorno è: agosto ci matura il grano ed il mosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, i raggi benevoli della luna illuminano Urano nel segno. Può stabilirsi un contatto che richiede la messa a punto di una prospettiva nuova, più allargata. Una buona organizzazione vi permetterà di spostarvi agevolmente anche in luoghi piuttosto lontani.
2: Toro, la luna oggi rischia di scatenare un temporale astrologico. Ogni vostro tentativo si traduce in un'azione inconcludente e scoordinata. Per star bene vi occorrono quelle regole che le stelle, Mercurio e Saturno in primis, non sono disposte a concedervi.
1: Gemelli, vita brillante con l'appoggio di Luna e Urano. Vi date un bel da fare per sbloccare situazioni statiche e ritagliarvi i maggiori spazi di libertà. Avete in mente soluzioni nuove, originali, che vi valgono il consenso e l'appoggio degli altri.
2: Cancro, Urano vi incita alla trasformazione, ma nonostante i suggerimenti avveniristici della Luna, oggi preferite mantenere lo status quo. I cambiamenti li lasciate agli altri e solo dopo averne studiato gli effetti programmerete le mosse successive.
1: Leone, bersagliati dalla luna all'opposizione, riesaminate il rapporto di coppia e il vostro coinvolgimento. Cambiate tutto per non cambiare nulla. Complice il trigono di Urano, alzate un gran polverone per poi lasciare esattamente ogni cosa com'è.
2: Vergine, sabato tranquillo per voi, ma va bene così, visto che per gli altri è piuttosto complicato. Chi si accontenta gode, provare per credere. Approfittate della giornata di vacanza per rilassarvi, magari in riva al mare, insieme al vostro libro preferito.
1: Bilancia. Da anni Urano all'opposizione tormenta la vita di relazione rendendovi stabili e nervosi, ma oggi potete contare sulla mediazione della Luna. Vi sentite più sereni e ben disposti verso tutti, in primis figli e amici, con qualche riserva per l'amato bene.
2: Scorpione. Con la Luna, Mercurio e Giove tutti in quadratura vi sentite piuttosto nervosi. Se poi vi toccano sul piano professionale, sfoderate gli artigli. Soluzione del giorno. Prendere le cose con calma, affrontando i problemi man mano che si presentano.
1: Sagittario. Inizio mese burrascoso per molti, ma non per voi, che riuscite a superare gli imprevisti sfoderando l'umorismo e progettando qualche nuova trovata goliardica. Complici la luna, Urano, cogliete il lato più frizzante della vita, pronti a nuove avventure.
2: Capricorno. Il solito Urano ostile rimette in discussione una scelta appena compiuta, segnalando che siete ancora ben lontani dalla sicurezza che vantate. Un acquisto è possibile tenendo d'occhio il rapporto qualità-prezzo, senza sforare il budget prefissato.
1: Acquario, giornata imprevedibile con la luna nel segno sostenuta da Urano, il vostro simpatico governatore, ma bersagliata da Mercurio, Giove e Saturno. Il rischio più probabile è di esagerare con le spese o, peggio ancora, di non tenere a freno la lingua.
2: Pesci, giornata significativa per molti, ma non per voi, alle prese con i vostri soliti moti interiori e con quelli delle finanze, tutte in uscita. Bando alla malinconia, mutevoli come siete stasera, tornerete a sorridere, magari alle prese con una nuova conquista.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

emergenza migranti a Ceuta, migliaia di persone arrivate a nuoto dal Marocco e 16 vittime, mentre cresce la tensione diplomatica tra Italia e Spagna. Donald Trump annuncia un accordo per il disarmo di Hamas e il futuro ritiro israeliano da Gaza. Esplosione di una miniera di carbone in Pakistan con almeno 34 morti, un detenuto muore carbonizzato nell'incendio del carcere di Sassari. A Messina, 6 dispersi nel crollo di una palazzina. Nuovo allarme sull'intelligenza artificiale dopo accessi non autorizzati ai sistemi di alcune organizzazioni. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. È emergenza migranti a Ceuta, la città autonoma spagnola sulla costa nordafricana. In 7 giorni migliaia di persone hanno raggiunto a nuoto il territorio spagnolo partendo dal Marocco, 16 corpi recuperati in mare. Il premier Pedro Sanchez parla del rischio di una crisi umanitaria e ha disposto l'invio dell'esercito a sostegno della Guardia Civil. Cresce intanto la tensione tra Madrid e Rabat, ma anche tra Spagna e Italia. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che Roma valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro degli esteri Antonio Tajani si dice favorevole, definendo l'immigrazione incontrollata un pericolo per la sicurezza. Dura la replica del ministro spagnolo José Manuel Albares, che ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
2: Donald Trump annuncia un accordo per il disarmo completo di Hamas e degli altri gruppi armati presenti nella striscia di Gaza. Secondo il presidente americano, l'intesa è stata raggiunta dal cosiddetto Board of Peace e rappresenta un passo decisivo verso una pace duratura. Una volta completato il disarmo, le forze israeliane dovrebbero ritirarsi dalla striscia. La sicurezza sarebbe affidata ad una forza internazionale di stabilizzazione affiancata da un nuovo corpo di polizia palestinese. L'annuncio è stato confermato anche da alcuni responsabili di Hamas. Un vertice tra i negoziatori è previsto a breve al Cairo per definire tempi e modalità di attuazione dell'accordo.
1: Restiamo all'estero, almeno 34 persone sono morte nell'esplosione di una miniera di carbone nel sud del Pakistan. La tragedia è avvenuta nella provincia del Baluchistan, una zona particolarmente ricca di risorse minerarie. Secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione potrebbe essere stata provocata da un accumulo di gas metano. Le squadre di soccorso hanno recuperato 34 corpi, ma altri lavoratori risultano ancora intrappolati nelle gallerie. Le operazioni proseguono nel tentativo di localizzare eventuali superstiti. Le autorità locali stanno verificando le condizioni di sicurezza dell'impianto e le responsabilità della società che gestisce la miniera.
2: Un detenuto di 72 anni è morto carbonizzato nell'incendio scoppiato nel carcere di Bancali a Sassari. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato lo stesso uomo ad appiccare le fiamme nella propria cella situata nel reparto ospedaliero interno all'istituto. 5 agenti della polizia penitenziaria sono rimasti leggermente ustionati e intossicati. Sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. Il rogo è stato circoscritto alla zona sanitaria e non è stato necessario evacuare gli altri detenuti. La procura di Sassari ha aperto un'inchiesta per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
1: Sono almeno 6 le persone disperse dal crollo di una palazzina di 2 piani nel quartiere Pistunina a Messina. 4 appartengono allo stesso nucleo familiare. L'edificio ospitava negozi ai livelli inferiori e abitazioni al piano superiore. 3 persone sono rimaste ferite, ma nessuna sarebbe in pericolo di vita. I familiari dei residenti hanno dato l'allarme dopo non essere riusciti a contattare i propri cari. Il sindaco Federico Basile ha escluso che il cedimento sia stato provocato da un'esplosione. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un cedimento strutturale. I vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi.
2: Voltiamo completamente pagina. Nuovo allarme sulla sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale. Anthropic ha reso noto che alcuni suoi modelli hanno ottenuto un accesso non autorizzato ai sistemi informatici di 3 organizzazioni. L'episodio è avvenuto durante test che avrebbero dovuto mantenere i programmi completamente isolati dal mondo reale. Una situazione simile era stata segnalata pochi giorni fa anche da OpenAI. In quel caso alcuni modelli avrebbero avuto accesso improprio a internet e compiuto azioni impreviste durante le verifiche di sicurezza. Gli episodi riaprono il dibattito sui controlli necessari prima della diffusione di sistemi di intelligenza artificiale sempre più autonomi.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio, anche la CONCACAF si schiera con la UEFA contro il piano commerciale della FIFA voluto dal presidente Gianni Infantino. Le 41 federazioni del Nord America, Centro America e Caraibi hanno respinto la proposta di cedere a investitori privati quote delle attività legate alla Coppa del Mondo. La Confederazione denuncia una procedura troppo rapida, poca trasparenza e il mancato coinvolgimento degli organismi di governo della FIFA. La presa di posizione è particolarmente significativa alla vigilia dei mondiali ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico. La CONCACAF chiede che ogni decisione segua le regole previste dallo statuto e ribadisce che il futuro del calcio e della Coppa del Mondo deve restare nelle mani delle federazioni. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo. Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Sabato 1 agosto e si festeggia Sant'Alfonso. Il proverbio del giorno è: agosto ci matura il grano ed il mosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
0: Ariete, i raggi benevoli della luna illuminano Urano nel segno. Può stabilirsi un contatto che richiede la messa a punto di una prospettiva nuova, più allargata. Una buona organizzazione vi permetterà di spostarvi agevolmente anche in luoghi piuttosto lontani.
1: Toro, la luna oggi rischia di scatenare un temporale astrologico. Ogni vostro tentativo si traduce in un'azione inconcludente e scoordinata. Per star bene vi occorrono quelle regole che le stelle, Mercurio e Saturno in primis, non sono disposte a concedervi.
0: Gemelli, vita brillante con l'appoggio di Luna e Urano. Vi date un bel da fare per sbloccare situazioni statiche e ritagliarvi i maggiori spazi di libertà. Avete in mente soluzioni nuove, originali, che vi valgono il consenso e l'appoggio degli altri.
1: Cancro, Urano vi incita alla trasformazione, ma nonostante i suggerimenti avveniristici della Luna, oggi preferite mantenere lo status quo. I cambiamenti li lasciate agli altri e solo dopo averne studiato gli effetti programmerete le mosse successive.
0: Leone, bersagliati dalla luna all'opposizione, riesaminate il rapporto di coppia e il vostro coinvolgimento. Cambiate tutto per non cambiare nulla. Complice il trigono di Urano, alzate un gran polverone per poi lasciare esattamente ogni cosa com'è.
1: Vergine, sabato tranquillo per voi, ma va bene così, visto che per gli altri è piuttosto complicato. Chi si accontenta gode, provare per credere. Approfittate della giornata di vacanza per rilassarvi, magari in riva al mare, insieme al vostro libro preferito.
0: Bilancia. Da anni Urano all'opposizione tormenta la vita di relazione rendendovi stabili e nervosi, ma oggi potete contare sulla mediazione della Luna. Vi sentite più sereni e ben disposti verso tutti, in primis figli e amici, con qualche riserva per l'amato bene.
1: Scorpione, con la Luna, Mercurio e Giove tutti in quadratura vi sentite piuttosto nervosi. Se poi vi toccano sul piano professionale, sfoderate gli artigli. Soluzione del giorno: prendere le cose con calma, affrontando i problemi man mano che si presentano.
0: Sagittario, inizio mese burrascoso per molti, ma non per voi, che riuscite a superare gli imprevisti sfoderando l'umorismo e progettando qualche nuova trovata goliardica. Complici la luna, Urano, cogliete il lato più frizzante della vita, pronti a nuove avventure.
1: Capricorno, il solito Urano ostile rimette in discussione una scelta appena compiuta, segnalando che siete ancora ben lontani dalla sicurezza che vantate. Un acquisto è possibile tenendo d'occhio il rapporto qualità-prezzo, senza sforare il budget prefissato.
0: Acquario, giornata imprevedibile con la luna nel segno sostenuta da Urano, il vostro simpatico governatore, ma bersagliata da Mercurio, Giove e Saturno. Il rischio più probabile è di esagerare con le spese o, peggio ancora, di non tenere a freno la lingua.
1: Pesci, giornata significativa per molti, ma non per voi, alle prese con i vostri soliti moti interiori e con quelli delle finanze tutte in uscita. Bando alla malinconia, mutevoli come siete stasera, tornerete a sorridere, magari alle prese con una nuova conquista.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

Terremoto ai Campi Flegrei, magnitudo 4.7, 21 feriti, stop ai treni e danni a Pozzuoli. L'Italia sospende temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'emergenza migranti a Ceuta. Tensione con Madrid e Bruxelles. Raid russi su Kiev, almeno 3 morti. Il Pentagono lascia la guida del comando NATO sugli aiuti all'Ucraina. Scontro politico sulle chat di Del Mastro e sulla missione italiana in Arabia. Addio a Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco. Firenze.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Grande paura ai Campi Flegrei dopo la violenta scossa di terremoto di magnitudo 4,7, la più forte registrata nell'area negli ultimi 40 anni. Il bilancio provvisorio parla di 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni, e di 22 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. I danni maggiori si registrano a Pozzuoli, dove il crollo di parte di una palazzina ha provocato la caduta di grosse pietre e di tuffo sulle auto in sosta. La capitaneria di Porto ha interdetto l'utilizzo del molo cittadino, mentre è stata sospesa la circolazione ferroviaria dal nodo di Napoli, compresa l'alta velocità, per consentire le verifiche sulle infrastrutture, circolazione che poi è ripresa intorno all'1:30 di notte.
2: Si apre una crisi diplomatica tra Italia e Spagna dopo la decisione del governo italiano di sospendere temporaneamente Schengen con Madrid in seguito all'emergenza migratoria a Ceuta. Roma parla di tutela della sicurezza nazionale, mentre il premier spagnolo Pedro Sanchez accusa le organizzazioni criminali del traffico di esseri umani e invita al rispetto dei trattati europei. Bruxelles chiede chiarimenti al governo italiano sull'impatto della misura, mentre oltre 48.000 migranti sono già stati rimpatriati in Marocco. Sale intanto a 57 il numero delle vittime in mare.
1: Andiamo all'estero. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina. A Kiev almeno 3 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite, tra loro anche un ragazzo di 17 anni. Sul fronte internazionale, il Pentagono lascerà la guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari a Kiev, trasferendo le responsabilità ad un altro paese dell'alleanza.
2: Sul fronte medio orientale, un alto funzionario della sicurezza iraniana ha fatto sapere all'agenzia di stampa Atlas Nim di aver preparato un piano completo per rispondere ad una possibile follia americana. Consideriamo, ha spiegato, le affermazioni dei media americani su possibili attacchi da parte degli Stati Uniti e del regime contro le infrastrutture iraniane come una forma di follia, perché, ha detto, abbiamo preparato un piano completo di risposta che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione, e siamo pronti.
1: E scontro politico sulle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro dopo la decisione del presidente della Camera Lorenzo Fontana di congelarne l'acquisizione. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno occupato simbolicamente la giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni chiedono inoltre chiarimenti sulla missione dei militari italiani in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Sul riconoscimento facciale, il sottosegretario Alfredo Mantovano precisa che ogni utilizzo dovrà essere autorizzato da un magistrato.
2: Italia saluta Don Antonio Mazzi, scomparso all'età di 96 anni. Fondatore della comunità Exodus, ha dedicato la sua vita al recupero dei giovani, dei tossicodipendenti e delle persone più fragili. Educatore, sacerdote e grande comunicatore, è stato protagonista di decenni di impegno sociale, diventando un punto di riferimento per intere generazioni.
1: E infine lo sport, il calcio. La FIFA rinuncia al progetto di affidare ad una nuova società controllata la gestione commerciale dei mondiali. Dopo le proteste delle federazioni europee e di altre confederazioni internazionali, il presidente Gianni Infantino ha deciso di ritirare definitivamente la proposta. La federazione internazionale ribadisce che l'obiettivo resta quello di preservare l'unità del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:03.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: E ci siamo, arriviamo puntuali anche oggi in questo sabato con Radio Web. È un'edizione molto particolare, questo voi lo sapete. Andiamo a riepilogare un po' quelli che sono stati i fatti salienti della settimana appena trascorsa in ambito tecnologico. State con noi perché, come sempre, saremo intervallati da tanta buona musica.

Le notizie qui a Radio Web, quelle che hanno fatto immediatamente il giro della rete riguardo all'ennesima sanzione ricevuta da AliExpress. Insomma, qui veramente la Commissione Europea questa volta ci è andata pesante, perché ha inflitto questa sanzione di 550 milioni di euro ad AliExpress per la violazione del Digital Service Act. L'azienda, infatti, che fa parte del gruppo Alibaba, dovrà implementare le necessarie misure correttive e inviare un piano dettagliato entro il 20 di ottobre 2026. Ecco, si tratta della terza multa dopo quelle che sono state inflitte a X per 120 milioni di euro e a Temu con 200 milioni di euro. L'indagine era stata avviata il 14 marzo del 2024. La Commissione Europea aveva infatti ravvisato 7 possibili violazioni del DSA che riguardavano la valutazione, l'attenuazione dei rischi, la moderazione dei contenuti, meccanismo interno della gestione dei reclami, la trasparenza della pubblicità e dei sistemi di raccomandazione sulla tracciabilità degli operatori commerciali e l'accesso ai dati per i ricercatori. Ecco, 3 mesi dopo sono arrivati anche gli impegni vincolanti di AliExpress che risolvono quasi tutte le criticità evidenziate, dico quasi. La Commissione ha però confermato che le violazioni più gravi riguardavano la diffusione di prodotti illegali sulla piattaforma di e-commerce, ovvero quelle per le quali è arrivata la sanzione. L'azienda non ha valutato, dicono diligentemente, il rischio di diffusione di prodotti illegali non sicuri e contraffatti. Beh, staremo a vedere sicuramente questa cosa, come si risolverà nei prossimi giorni.

In questa puntata, amici, vogliamo subito parlare di un progetto che a quanto pare ha preso il via da poco e riguarda Apple. Sì, anche perché con la sua intelligenza artificiale ora sta per diventare più pervasiva anche per quanto riguarda la nota casa americana che sembra avere intenzione di volerla implementare nei suoi Genius Bar. Che cos'è? E questo nuovo report arriva dal solito Mark Gurman di Bloomberg, che fa riferimento ad una tecnologia che è chiamata Live Notes, per la quale è già iniziata la fase di test, non senza sollevare delle preoccupazioni. Cosa significa? Da quello che insomma siamo riusciti a sapere, da quello che è trapelato, emerge un sistema con cui il personale della mela può registrare, trascrivere e riassumere le conversazioni con i clienti che si presentano chiedendo delle informazioni di supporto o una riparazione. Il risultato viene poi caricato sull'iPad dell'addetto, ufficialmente per far sì che possa concentrarsi esclusivamente su fornire assistenza senza doversi preoccupare di prendere continuamente gli appunti. Beh, non è difficile insomma immaginare cosa stia creando questa preoccupazione. Alcuni dipendenti temono di poter essere monitorati e giudicati sulla base di quanto catturato, oppure che le loro interazioni possano finire in pasta ai modelli di intelligenza artificiale per il loro addestramento. Beh, ricordiamo proprio che di recente Meta ha fatto qualcosa di simile prima di sospendere questa iniziativa. Quindi ecco, per i clienti i timori potrebbero essere invece legati proprio alla privacy. Ad ogni modo, l'azienda ha specificato al personale che si tratta comunque di un progetto sperimentale e che questo utilizzo è al momento del tutto opzionale. Inoltre, affinché la registrazione abbia inizio, è necessario ottenere un via libera da entrambi le parti.

Anche i ricchi piangono, vi ricordate? C'era una telenovela. Noi quest'oggi potremmo dire invece che ci sono delle compagnie che stanno un po' a ferri corti a riguardo i dipendenti, perché più di 400 ex dipendenti di Apple ora stanno lavorando per OpenAI. E vabbè, può succedere. Apple dice però che questi non se ne sono andati a mani vuote e avrebbe depositato una causa per furto di segreti industriali, che avrebbe accusato OpenAI di una condotta scorretta sistematica a livelli più alti per ottenere delle informazioni confidenziali da dipendenti ed ex dipendenti Apple. Beh, la causa nomina Tang Tuang, il capo ufficio hardware appunto di OpenAI. OpenAI da canto suo nega che la denuncia abbia qualche fondamento, ma per Apple la causa potrebbe essere già efficace anche senza un verdetto favorevole. Il solo procedimento potrebbe rallentare i piani di OpenAI. Insomma, si fanno i dispetti. OpenAI è nel suo mezzo dello sviluppo del primo dispositivo hardware con Johnny Ive e si prepara la possibile quotazione in borsa. La causa di Apple quindi punta un po' a mettere pressione su questo progetto, anche senza una vittoria in tribunale, che potrebbe rallentare però il lancio. OpenAI si prepara, insomma, a presentarsi agli investitori con una visione di crescita a 5 anni. Se una parte importante del suo futuro dipende dall'hardware, una causa per furto di segreti industriali intentata dall'azienda da cui proviene il responsabile del design introduce un nuovo elemento di rischio in questa valutazione. Beh, gli investitori ora devono riconsiderare le variabili. Che cosa succede se il tribunale blocca il dispositivo? Che cosa succede se i ritardi spingono il lancio oltre la finestra competitiva, mentre SpaceX AI prepara il suo telefono con intelligenza artificiale e Google invece ha gli occhiali Android XR?

Bene amici, io direi di partire con questa notizia perché è davvero curiosa. Insomma, quando parliamo degli occhiali smart, questa volta a finire nel mirino c'è Meta, perché è partita una vera e propria protesta contro questi occhiali e avrebbe raggiunto già le strade di Londra, dove sono state avvistate insegne piazzate strategicamente alle fermate dei bus per informare sui rischi per la privacy introdotti da questa categoria di dispositivi. Metodo scelto degli attivisti è molto d'impatto. È opera di un gruppo britannico che si fanno chiamare come Everyone Eats Elon. E attenzione, perché in una delle installazioni la testimonial, che è Kylie Jenner, si trasforma in una creatura del film Essi Vivono di George Carpenter, a seconda insomma del punto da cui la si osserva, accompagnata dal messaggio "stiamo sempre guardando". L'effetto quindi è molto suggestivo. In un altro punto della città c'è un manifesto che invece recita "la più grande innovazione nella tecnologia per i pervertiti dai tempi delle impermeabili", riferimento chiaramente alla possibilità di registrare tutto ciò che accade intorno a chi li indossa. E beh, un po' è vera questa cosa. Meta è a conoscenza del problema e del fatto che molti non si sentono a loro agio al pensiero che qualcuno magari li possa riprendere attraverso questi occhiali, e per questo avrebbe implementato un LED che si attiva quando in corso l'acquisizione di immagini o video. Esistono però dei metodi per manometterlo e l'azienda ora sta cercando, come si dice, di correre ai ripari. Beh, chi non ha mai visto Essi Vivono può rimediare con la versione integrale in streaming su YouTube. Il film non è, diciamo così, invecchiato benissimo dal punto di vista degli effetti speciali. Dopotutto sono passati quasi 40 anni, ma rimane comunque sempre un cult. Ecco, il messaggio di fondo di questa pellicola è forte, così come quello della campagna di protesta che è stata messa in campo dal gruppo Everyone Eats Elon, un nome che tutto programma e attraverso un portale che ci pone una domanda. I militari potrebbero finanziare la ricerca di cure per il cancro, quindi perché, ecco, finanziano gli occhiali per i pervertiti? La risposta è piuttosto semplice da ricercare, soprattutto nell'esigenza di risollevare le casse di un gruppo che ha visto andare in fumo le ambizioni legate al metaverso, vi ricordate? E che ora intravede una possibilità di dominare il settore degli indossabili smart.

Iniziamo subito intravedendo una possibile novità, dico intravedendo perché se ne parlava già da un po', insomma, con il telefono SpaceX di Elon Musk. Sì, l'idea di fare un telefonino, dice, mi fa venire voglia di morire. È quello che comunque ha detto l'anno scorso durante un evento in Pennsylvania, poi ha aggiunto, ma se dobbiamo farne uno lo faremo, eh. A febbraio aveva ribadito che SpaceX non stava sviluppando un telefono. Poi qualche giorno fa c'è Wall Street Journal che riporta che SpaceX ha mostrato agli investitori un prototipo simile a un telefono più sottile di un iPhone, con chip Qualcomm Snapdragon e sistema operativo con intelligenza artificiale proprietario alimentato da XA. Musk ha definito che questo report comunque è falso. Il copione però, si sa, è familiare, è una smentita categorica seguita da un annuncio alcune settimane dopo. Oppure dice semplicemente la verità? Conoscendo un po' il tipo Elon Musk, non si sa mai.

0: Monica.
1: Cari amici, la puntata di Radio Web continua ancora insieme con la voce di Maurizio Rossi e voglio parlarvi questa volta di Polymarket, perché sembra che qualcuno si sia accorto di quello che qualche mese fa abbiamo definito l'elefante nella stanza. Sì, Polymarket era queste ore di tempo, dopo l'Italia c'è stata anche la Francia che ha deciso di bloccare l'accesso a questa piattaforma e lo ha fatto citando quegli stessi rischi su cui avevamo concentrato un po' l'attenzione, diciamo, nei giorni scorsi, correlati alla possibilità di mettere denaro su qualsiasi evento. Ecco, l'autorità nazionale incaricata di vigilare sul gioco d'azzardo ha citato infatti la promozione di servizi di gioco d'azzardo illegali, dinamiche che creano dipendenza simili un po' a quelle delle offerte di gioco d'azzardo regolamentate ma amplificate dall'assenza dei meccanismi di protezione che erano presenti su quelle legittime. Insomma, per questo motivo è arrivato lo stop. Un'altra piattaforma che si basa un po', diciamo così, anche sul concetto di mercato predittivo, già sottoposta al blocco anche questo da parte dell'Italia, ecco, è Calci, meno nota rispetto a Polymarket. Ecco, quest'ultima si è fatta notare ai mondiali di calcio che si sono appena conclusi con una massiccia campagna di marketing che ne ha mostrato il logo sui cartoloni pubblicitari addirittura a bordo campo e coinvolgendo alcune star del pallone, da Modric a Mourinho. Beh, questi siti, attenzione, hanno preso piede nell'ultimo periodo. Secondo l'autorità, Polymarket avrebbe anche superato i 205.000 visitatori unici nel mese di giugno solamente in Francia. E tra le scommesse sulle quali puntare denaro, alcune risultano addirittura manipolate. È il caso di quelle che riguardano il meteo con i sensori presi come riferimento e che possono essere compromessi in modo da mostrare dei valori a piacimento e generare così vincite ad hoc. Ecco, quindi vale la pena aggiungere che, stando oramai ai termini di servizio, le piattaforme diciamo già proibire qualsiasi puntata dal paese transalpino. Beh, la verità è che fino ad oggi non è stato implementato alcun blocco efficace, così come invece è avvenuto da noi qui in Italia.

Amici di Radio Web, la puntata dopo la musica continua. Io questa volta voglio parlarvi di cosa non si fa oggi con l'intelligenza artificiale. Direte voi, ma si fa tutto, ma certo è così. E c'è Google che entra in campo perché con la sua intelligenza artificiale ha ricostruito il gol più bello di Pelé. Sì, non ci crederete, ma questo gol veramente sia una cosa incredibile da vedere, perché il gol più bello della sua carriera è stato segnato il 2 agosto del 59, ma è stato visto solo dagli spettatori che erano presenti allo stadio. Questa è leggenda. Non esiste infatti nessuna registrazione video. Utilizzando le testimonianze e il materiale di archivio, Google avrebbe ricostruito l'azione del gol con l'intelligenza artificiale. Un risultato che veramente definiscono spettacolare. Il leggendario gol da Rua Javari, che è stato segnato da Pelé il 2 agosto del 59 durante la partita del campionato paulista tra il suo Santos e il club atletico Juventus allo stadio Rua Javari a San Paolo. Prima del colpo di testa vincente, Pelé ha superato due difensori e il portiere con tre sombreros consecutivi senza mai far toccare il pallone a terra. Di questa cosa non esiste nessuna registrazione video, ma solo delle foto in bianco e nero sbiadite, grazie quindi alla collaborazione con la famiglia di Pelé, storici, giornalisti sportivi e calciatori, e Google, che ha ricostruito in dettaglio questa azione del gol sfruttando materiali di archivio, foto, articoli di giornali e tre modelli di intelligenza artificiale, ovvero Nano Banana, Veo e Gemini Omni. Gli esperti di Google DeepMind avrebbero utilizzato delle riprese dal vivo direttamente sul prato dello stadio Rua Javari, utilizzando palloni di cuoio e uniformi dell'epoca. Il video è stato poi usato come input per i modelli per generare i movimenti di Pelé, l'architettura dello stadio e gli spettatori. Il risultato finale è qualcosa che potete vedere magari se vi collegate su YouTube, perché sembra veramente di essere lì.

Bella musica anche oggi, amici, all'interno di questa nostra playlist. Ma attenzione, perché non c'è pace per le big tech in questo momento. Sono finite nel mirino del procuratore generale di San Francisco, Apple e Google, che devono rimuovere 13 applicazioni di notificazione dei rispettivi store. Ecco, nelle diffide è scritto che queste due aziende non possono agevolare la diffusione di immagini intime non consensuali, in quanto è vietato dalla legge statale. Devono anche interrompere la collaborazione con quelli che sono gli sviluppatori. Alcune di queste app sarebbero state rimosse, ma chissà quante ce ne sono. Insomma, sia Apple che Google di fatto vietano la pubblicazione di app con contenuti sessuali, e nonostante ciò i ricercatori di Tech Transparency Project avrebbero trovato sui rispettivi store oltre 100 applicazioni che consentono di spogliare persone reali. Venivano anche suggerite dall'algoritmo di ricerca, alcune di esse erano classificate diciamo per tutti, quindi accessibili anche ai minori. E questa evidenzia che i controlli automatici o quelli manuali non sono molto efficaci dimostra che la scusa della sicurezza usata da Apple per opporsi al rispetto del Digital Markets Act non regge. Il procuratore, insomma, ha ordinato alle due aziende di rimuovere 13 applicazioni di notificazioni. Ecco, in totale 8 dall'App Store e 5 dal Play Store, e queste permettevano proprio di creare deepfake sessuali sfruttando l'intelligenza artificiale. Applicazioni che offrono dei contenuti chiaramente a pagamento, quindi Apple e Google hanno anche ottenuto un guadagno da queste commissioni pagate dagli sviluppatori. C'è poi un portavoce di Google che avrebbe dichiarato che le 5 app segnalate sarebbero state subito rimosse, ma chissà quante ce ne saranno ancora in circolazione.

Bene, noi torniamo ancora dopo la musica ad occuparci di novità, e questa volta riguarda Signal, non molto usato qui in Italia, però questa novità ve la vogliamo riportare, perché fino ad oggi, ecco, se si voleva avere Signal, questa applicazione di messaggistica su due telefoni, servivano due numeri, un account, un telefono. Beh, la regola sicuramente ferrea della messaggistica crittografata. Era possibile collegare l'iPad e il computer come dispositivi secondari, ma un secondo telefono Android? No. Era necessario registrare un altro numero o arrangiarsi. Beh, la più recente beta di Signal cambia questa regola. Si può collegare un telefono, un tablet Android al proprio account esistente come dispositivo secondario con la cronologia della chat sincronizzata. Ecco, quindi basta scaricare Signal dal Google Play sul dispositivo. Su un telefono si inizia il processo di benvenuto, ma invece di inserire il numero si tocca nel menu quello dei tre puntini che si trova solitamente in alto a destra e si sceglie collega al dispositivo. Ecco, su un tablet quindi si ritroverà direttamente un pulsante collega il tuo account. E il gioco, come si dice, è fatto.

Ancora insieme, ancora novità in questa puntata, amici. Questa volta, dicevo, volevo parlarvi un po' anche di quello che sta succedendo per quanto riguarda WhatsApp, che si può installare sull'iPad. Sì, già c'era questa possibilità, insomma, però si poteva utilizzarlo sul tablet Apple come una sorta di dispositivo secondario, mantenendo cioè l'account associato allo smartphone. Le cose però questa volta sono cambiate con il lancio dell'ultima versione. Si tratta di una novità che farà comodo a molti. Di cosa si tratta? Vediamo di come funziona. Perché dopo aver installato l'ultimo aggiornamento dall'App Store, alcuni utenti noteranno che c'è una possibilità, ovvero quella di scegliere in che modo configurare l'applicazione, se come sempre fatto oppure rendendo l'iPad il dispositivo principale. Quindi ecco, sta circolando anche uno screenshot che è stato pubblicato dalla redazione di WebEta Info, che mostra una schermata che chiede di inserire infatti il proprio paese e il numero di telefono. Poi bisognerà decidere di digitare anche il codice a 6 cifre ricevuto per eseguire la verifica del diritto, diciamo. In alternativa però ci si può affidare alla passkey, se è stata creata questa in precedenza. Quali sono i vantaggi? Beh, un dispositivo principale associato all'account, a differenza di uno secondario, non ha limitazioni. Ciò significa che l'utente ha accesso a tutte le funzionalità, incluse quelle per la condivisione della posizione geografica in tempo reale e alle liste broadcast. Inoltre, il tablet non viene più disconnesso una volta trascorsi 14 giorni di inattività sullo smartphone. Ecco, quest'ultimo non è certo un dettaglio di poco conto. Si pensi magari ad esempio a quando si manda l'iPhone in riparazione, il rischio è di rimanere tagliati proprio fuori dalle chat. Beh, dicevo, questa novità non è ancora alla portata di tutti, potrebbero ancora trascorrere delle settimane prima di vederla comparire. Meta, che controlla WhatsApp, comunque ha scelto un approccio graduale per la distribuzione, così da poter eventualmente intervenire su eventuali problemi. Stesso metodo che è in uso anche per le prenotazioni dei nomi utenti che hanno preso il via oramai da pochissimi giorni.

0: tutto il meglio, tutte le notizie più interessanti e curiose che vi abbiamo racchiuso in questa trasmissione del sabato, lo speciale di Radio Web. Siamo al termine, io mi fermo qua e vi ringrazio naturalmente per l'ascolto prestato, e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme, l'appuntamento che viene come sempre rinnovato a lunedì. Intanto l'augurio che possiate trascorrere una buona estate e anche un buon fine settimana.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Terremoto ai Campi Flegrei, magnitudo 4.7, 21 feriti, stop ai treni e danni a Pozzuoli. L'Italia sospende temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'emergenza migranti a Ceuta. Tensione con Madrid e Bruxelles. Raid russi su Kiev, almeno 3 morti. Il Pentagono lascia la guida del comando NATO sugli aiuti all'Ucraina. Scontro politico sulle chat di Del Mastro e sulla missione italiana in Arabia. Addio a Don Antonio Mazzi, fondatore della Coita Exodus. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
3: Ancora una buona giornata, ben trovate all'ascolto dalla redazione. Grande paura ai Campi Flegrei dopo la violenta scossa di terremoto di magnitudo 4,7, più forte registrata nell'area negli ultimi 40 anni. Il bilancio provvisorio parla di 21 feriti, 2 dei quali in gravi condizioni, e di 22 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. I danni maggiori si registrano a Pozzuoli, dove il crollo di parte di una palazzina ha provocato la caduta di grosse pietre di tufo sulle auto in sosta. La capitaneria di porto ha interdetto l'utilizzo del molo cittadino, mentre è stata sospesa la circolazione ferroviaria dal nodo di Napoli, compresa l'alta velocità, per consentire le verifiche sulle infrastrutture, circolazione che poi è ripresa intorno all'1:30 di notte.
4: Si apre una crisi diplomatica tra Italia e Spagna dopo la decisione del governo italiano di sospendere temporaneamente Schengen con Madrid in seguito all'emergenza migratoria a Ceuta. Roma parla di tutela della sicurezza nazionale, mentre il premier spagnolo Pedro Sanchez accusa le organizzazioni criminali del traffico di esseri umani e invita al rispetto dei trattati europei. Bruxelles chiede chiarimenti al governo italiano sull'impatto della misura, mentre oltre 48.000 migranti sono già stati rimpatriati in Marocco. Sale intanto a 57 il numero delle vittime in mare.
3: Andiamo all'estero. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina. A Kiev almeno 3 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite, tra loro anche un ragazzo di 17 anni. Sul fronte internazionale, il Pentagono lascerà la guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari a Kiev, trasferendo le responsabilità ad un altro paese dell'alleanza.
4: Sul fronte medio orientale, un alto funzionario della sicurezza iraniana ha fatto sapere all'agenzia di stampa Tasnim di aver preparato un piano completo per rispondere ad una possibile follia americana. Consideriamo, ha spiegato, le affermazioni dei media americani su possibili attacchi da parte degli Stati Uniti e del regime contro le infrastrutture iraniane come una forma di follia, perché, ha detto, abbiamo preparato un piano completo di risposta che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione, e siamo pronti.
3: E scontro politico sulle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro dopo la decisione del presidente della Camera Lorenzo Fontana di congelarne l'acquisizione. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno occupato simbolicamente la giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni chiedono inoltre chiarimenti sulla missione di militari italiani in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Sul riconoscimento facciale, il sottosegretario Alfredo Mantovano precisa che ogni utilizzo dovrà essere autorizzato da un magistrato.
4: L'Italia saluta Don Antonio Mazzi, scomparso all'età di 96 anni. Fondatore della comunità Exodus, ha dedicato la sua vita al recupero dei giovani, dei tossicodipendenti e delle persone più fragili. Educatore, sacerdote e grande comunicatore, è stato protagonista di decenni di impegno sociale, diventando un punto di riferimento per intere generazioni.
3: E infine lo sport, il calcio. La FIFA rinuncia al progetto di affidare ad una nuova società controllata la gestione commerciale dei mondiali dopo le proteste delle federazioni europee e di altre confederazioni internazionali. Il presidente Gianni Infantino ha deciso di ritirare definitivamente la proposta. La federazione internazionale ribadisce che l'obiettivo resta quello di preservare l'unità del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Sono le 8:04.
6: Prima Radio.
2: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
7: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
6: FM World, powered by 22HBG.
8: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
9: Pronto? Chi parla?
8: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
10: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia-Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud e in Sicilia pervarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia-Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio Novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 1 agosto e si festeggia Sant'Alfonso. Il proverbio del giorno è: agosto ci matura il grano ed il mosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, i raggi benevoli della luna illuminano Urano nel segno. Può stabilirsi un contatto che richiede la messa a punto di una prospettiva nuova, più allargata. Una buona organizzazione vi permetterà di spostarvi agevolmente anche in luoghi piuttosto lontani.
2: Toro, la luna oggi rischia di scatenare un temporale astrologico. Ogni vostro tentativo si traduce in un'azione inconcludente e scoordinata. Per star bene vi occorrono quelle regole che le stelle, Mercurio e Saturno in primis, non sono disposte a concedervi.
1: Gemelli, vita brillante con l'appoggio di Luna e Urano. Vi date un bel da fare per sbloccare situazioni statiche e ritagliarvi i maggiori spazi di libertà. Avete in mente soluzioni nuove, originali, che vi valgono il consenso e l'appoggio degli altri.
2: Cancro, Urano vi incita alla trasformazione, ma nonostante i suggerimenti avveniristici della Luna, oggi preferite mantenere lo status quo. I cambiamenti li lasciate agli altri e solo dopo averne studiato gli effetti programmerete le mosse successive.
1: Leone, bersagliati dalla luna all'opposizione, riesaminate il rapporto di coppia e il vostro coinvolgimento. Cambiate tutto per non cambiare nulla. Complice il trigono di Urano, alzate un gran polverone per poi lasciare esattamente ogni cosa com'è.
2: Vergine, sabato tranquillo per voi, ma va bene così, visto che per gli altri è piuttosto complicato. Chi si accontenta gode, provare per credere. Approfittate della giornata di vacanza per rilassarvi, magari in riva al mare, insieme al vostro libro preferito.
1: Bilancia. Da anni Urano all'opposizione tormenta la vita di relazione rendendovi stabili e nervosi, ma oggi potete contare sulla mediazione della Luna. Vi sentite più sereni e ben disposti verso tutti, in primis figli e amici, con qualche riserva per l'amato bene.
2: Scorpione. Con la Luna, Mercurio e Giove tutti in quadratura vi sentite piuttosto nervosi. Se poi vi toccano sul piano professionale, sfoderate gli artigli. Soluzione del giorno: prendere le cose con calma, affrontando i problemi man mano che si presentano.
1: Sagittario. Inizio mese burrascoso per molti, ma non per voi, che riuscite a superare gli imprevisti sfoderando l'umorismo e progettando qualche nuova trovata goliardica. Complici la luna, Urano, cogliete il lato più frizzante della vita, pronti a nuove avventure.
2: Capricorno. Il solito Urano ostile rimette in discussione una scelta appena compiuta, segnalando che siete ancora ben lontani dalla sicurezza che vantate. Un acquisto è possibile tenendo d'occhio il rapporto qualità-prezzo, senza sforare il budget prefissato.
1: Acquario, giornata imprevedibile con la luna nel segno sostenuta da Urano, il vostro simpatico governatore, ma bersagliata da Mercurio, Giove e Saturno. Il rischio più probabile è di esagerare con le spese o, peggio ancora, di non tenere a freno la lingua.
2: Pesci, giornata significativa per molti, ma non per voi, alle prese con i vostri soliti moti interiori e con quelli delle finanze, tutte in uscita. Bando alla malinconia, mutevoli come siete stasera, tornerete a sorridere, magari alle prese con una nuova conquista.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Accendiamo la radio.
5: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
4: Ma che... Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah però...
6: Più qualità,
4: più radio,
6: con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 9:01.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

space where movement

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Ben trovati all'ascolto. Sabato 1 agosto, giornata da bollino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico, con arrivi e partenze dai per i luoghi di villeggiatura. Con il grosso degli spostamenti, oltre che sulle principali autostrade del territorio, lungo la statale 18 Tirrena Inferiore e sulla strada regionale 447 di Palinuro. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è in vigore fino alle 22. Domani domenica consueto fermo tra le 7 e le 22. Ricordiamo il provvedimento delle targhe alterne in vigore tra le 10 e le 18 lungo la statale 163 Amalfitana, strada che attraversa tutte le principali località della costiera tra Vietri sul Mare e Positano e in particolare i territori di Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Atrani, Amalfi, Conca dei Marini, Furore e Praiano. Ebbene, la regola prevede che nei giorni con data dispari non possono circolare le auto con l'ultima cifra della targa dispari, mentre nei giorni con data pari il divieto vale per le targhe con l'ultima cifra pari. Oggi, sabato 1 agosto, a fermarsi sono i veicoli con targa dispari. Previste diverse esenzioni, tra queste quelle per motoveicoli e residenti. È importante sapere che non tutte le strade sono interessate da questa regolamentazione, tra queste la strada provinciale per il valico di Chiunzi, usata spesso per raggiungere Ravello o Maiori dall'autostrada, e la strada regionale a Gerolina. Entrambe non sono soggette al sistema delle targhe alterne. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria, per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata, con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud e in Sicilia pervarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana, cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 1 agosto e si festeggia Sant'Alfonso. Il proverbio del giorno è: agosto ci matura il grano ed il mosto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, i raggi benevoli della luna illuminano Urano nel segno. Può stabilirsi un contatto che richiede la messa a punto di una prospettiva nuova, più allargata. Una buona organizzazione vi permetterà di spostarvi agevolmente anche in luoghi piuttosto lontani.
2: Toro, la luna oggi rischia di scatenare un temporale astrologico. Ogni vostro tentativo si traduce in un'azione inconcludente e scoordinata. Per star bene vi occorrono quelle regole che le stelle, Mercurio e Saturno in primis, non sono disposte a concedervi.
1: Gemelli, vita brillante con l'appoggio di Luna e Urano. Vi date un bel da fare per sbloccare situazioni statiche e ritagliarvi i maggiori spazi di libertà. Avete in mente soluzioni nuove, originali, che vi valgono il consenso e l'appoggio degli altri.
2: Cancro, Urano vi incita alla trasformazione, ma nonostante i suggerimenti avveniristici della Luna, oggi preferite mantenere lo status quo. I cambiamenti li lasciate agli altri e solo dopo averne studiato gli effetti, programmerete le mosse successive.
1: Leone, bersagliati dalla luna all'opposizione, riesaminate il rapporto di coppia e il vostro coinvolgimento. Cambiate tutto per non cambiare nulla. Complice il trigono di Urano, alzate un gran polverone per poi lasciare esattamente ogni cosa com'è.
2: Vergine, sabato tranquillo per voi, ma va bene così, visto che per gli altri è piuttosto complicato. Chi si accontenta gode, provare per credere. Approfittate della giornata di vacanza per rilassarvi, magari in riva al mare, insieme al vostro libro preferito.
1: Bilancia. Da anni Urano all'opposizione tormenta la vita di relazione rendendovi stabili e nervosi, ma oggi potete contare sulla mediazione della Luna. Vi sentite più sereni e ben disposti verso tutti, in primis figli e amici, con qualche riserva per l'amato bene.
2: Scorpione, con la Luna, Mercurio e Giove tutti in quadratura vi sentite piuttosto nervosi. Se poi vi toccano sul piano professionale, sfoderate gli artigli. Soluzione del giorno: prendere le cose con calma, affrontando i problemi man mano che si presentano.
1: Sagittario, inizio mese burrascoso per molti, ma non per voi, che riuscite a superare gli imprevisti sfoderando l'umorismo e progettando qualche nuova trovata goliardica. Complici la luna, Urano, cogliete il lato più frizzante della vita, pronti a nuove avventure.
2: Capricorno, il solito Urano ostile rimette in discussione una scelta appena compiuta, segnalando che siete ancora ben lontani dalla sicurezza che vantate. Un acquisto è possibile tenendo d'occhio il rapporto qualità-prezzo, senza sforare il budget prefissato.
1: Acquario, giornata imprevedibile con la luna nel segno sostenuta da Urano, il vostro simpatico governatore, ma bersagliata da Mercurio, Giove e Saturno. Il rischio più probabile è di esagerare con le spese o, peggio ancora, di non tenere a freno la lingua.
2: Pesci, giornata significativa per molti, ma non per voi, alle prese con i vostri soliti moti interiori e con quelli delle finanze, tutte in uscita. Bando alla malinconia, mutevoli come siete stasera, tornerete a sorridere, magari alle prese con una nuova conquista.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Terremoto ai Campi Flegrei, magnitudo 4.7, 21 feriti, stop ai treni e danni a Pozzuoli. L'Italia sospende temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'emergenza migranti a Ceuta. Tensione con Madrid e Bruxelles. Raid russi su Kiev, almeno 3 morti. Il Pentagono lascia la guida del comando NATO sugli aiuti all'Ucraina. Scontro politico sulle chat di Del Mastro e sulla missione italiana in Arabia. Addio a Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovate all'ascolto dalla redazione. Grande paura ai Campi Flegrei dopo la violenta scossa di terremoto di magnitudo 4,7, più forte registrata nell'area negli ultimi 40 anni. Il bilancio provvisorio parla di 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni, e di 22 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. I danni maggiori si registrano a Pozzuoli, dove il crollo di parte di una palazzina ha provocato la caduta di grosse pietre di tufo sulle auto in sosta. La capitaneria di Porto ha interdetto l'utilizzo del molo cittadino, mentre è stata sospesa la circolazione ferroviaria dal nodo di Napoli, compresa l'alta velocità, per consentire le verifiche sulle infrastrutture, circolazione che poi è ripresa intorno all'1:30 di notte.
2: Si apre una crisi diplomatica tra Italia e Spagna dopo la decisione del governo italiano di sospendere temporaneamente Schengen con Madrid, in seguito all'emergenza migratoria a Ceuta. Roma parla di tutela della sicurezza nazionale, mentre il premier spagnolo Pedro Sánchez accusa le organizzazioni criminali nel traffico di esseri umani, invita al rispetto dei trattati europei. Bruxelles chiede chiarimenti al governo italiano sull'impatto della misura, mentre oltre 48.000 migranti sono già stati rimpatriati in Marocco. Sale intanto a 57 il numero delle vittime in mare.
1: Andiamo all'estero. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina. A Kiev almeno 3 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite, tra loro anche un ragazzo di

0: 7 anni. Sul fronte internazionale, il Pentagono lascerà la guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari a Kiev, trasferendo le responsabilità ad un altro paese dell'alleanza.
1: Sul fronte medio orientale, un alto funzionario della sicurezza iraniana ha fatto sapere all'agenzia di stampa Tasnim di aver preparato un piano completo per rispondere ad una possibile follia americana. Consideriamo, ha spiegato, le affermazioni dei media americani su possibili attacchi da parte degli Stati Uniti e del regime contro le infrastrutture iraniane con una forma di follia, perché, ha detto, abbiamo preparato un piano completo di risposta che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione e siamo pronti.
0: E scontro politico sulle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro dopo la decisione del presidente della Camera Lorenzo Fontana di congelarne l'acquisizione. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno occupato simbolicamente la giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni chiedono inoltre chiarimenti sulla missione di militari italiani in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Sul riconoscimento facciale, il sottosegretario Alfredo Mantovano precisa che ogni utilizzo dovrà essere autorizzato da un magistrato.
1: L'Italia saluta Don Antonio Mazzi, scomparso all'età di 96 anni. Fondatore della comunità Exodus, ha dedicato la sua vita al recupero dei giovani, dei tossicodipendenti e delle persone più fragili. Educatore, sacerdote e grande comunicatore, è stato protagonista di decenni di impegno sociale, diventando un punto di riferimento per intere generazioni.
0: E infine lo sport, il calcio. La FIFA rinuncia al progetto di affidare ad una nuova società controllata la gestione commerciale dei mondiali, dopo le proteste delle federazioni europee e di altre confederazioni internazionali. Il presidente Gianni Infantino ha deciso di ritirare definitivamente la proposta. La federazione internazionale ribadisce che l'obiettivo resta quello di preservare l'unità del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:02. Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
4: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Prima spot.
12: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
13: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
12: FM World, powered by 22HBG.
14: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
15: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria, per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia-Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata, con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud, in Sicilia, prevarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia-Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: poco dopo gli spot.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

numero 12.

0: Tra poco dopo gli spot.
1: Prima spot.
2: La tua giornata sarà pesante come al solito?
3: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
2: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
3: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
2: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
3: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
2: Ampio parcheggio custodito.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Tra poco dopo gli spot.
1: Prima spot.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah però...
3: Più qualità,
4: più radio.
3: Con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Crolla una palazzina a Messina, recuperati due corpi, proseguono le ricerche di quattro dispersi. Terremoto ai Campi Flegrei è la scossa più forte degli ultimi 40 anni, 21 feriti e decine di repliche. Maxi blitz della polizia nei Campi Rom e nelle tendopoli di Roma, Casoria, Bari e Reggio Calabria. 10 arresti e 14 espulsioni, nuovo attacco russo su Kiev, sale a 9 il bilancio delle vittime. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie della palazzina di Trepiani crollata a Messina. Nella notte i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una donna che si aggiunge a quello dell'imprenditore Carmelo Leone estratto poche ore prima. Restano ancora quattro dispersi, mentre sono circa 70 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso. Tra i feriti accertati, uno dei quali in codice rosso, ricoverati al Policlinico Universitario della città. L'edificio ospitava attività commerciali ai piani inferiori e abitazioni all'ultimo piano. Grande paura ieri tra Napoli e i Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4,7, la più intensa registrata nell'area negli ultimi 40 anni. Il bilancio è di 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni. I danni più rilevanti si registrano a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati ed è stata danneggiata una banchina del porto. Dopo il sisma principale sono state registrate oltre 30 scosse di assestamento e molti residenti hanno trascorso la notte all'aperto. Operazione straordinaria della Polizia di Stato nei Campi Rom e nelle tendopoli di Roma, Casoria, Bari, Bitonto e Reggio Calabria. Il bilancio è di 10 arresti, 17 denunce, 14 espulsioni, oltre 1.180 persone identificate. A Roma sono state rimosse 3 tonnellate di materiale e sequestrati 3.500 euro ritenuti provento dello spaccio. A Reggio Calabria la tendopoli di San Ferdinando è stata bonificata con impiego delle ruspe, mentre a Casoria è stato arrestato un ricercato per furto aggravato. Andiamo all'estero, si aggrava il bilancio del nuovo attacco missilistico

0: russo contro Kiev. Secondo le autorità ucraine le vittime sono salite ad almeno 9, mentre i feriti sono 23. Il sindaco Klinsko ha invitato la popolazione a restare nei rifugi, mentre nella capitale continua l'allerta per il rischio di nuovi bombardamenti. Cresce la tensione nell'area dello stretto di Hormuz. Secondo l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima, una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato all'ingresso dello stretto nelle acque dell'Oman. L'imbarcazione ha riportato danni alla sala macchine ed è attualmente fuori controllo. Non risultano vittime né sversamenti di petrolio in mare. In chiusura lo sport, la FIFA ritira definitivamente il progetto che prevedeva il coinvolgimento di investitori privati nella gestione commerciale dei mondiali. In una nota ufficiale, il presidente Gianni Infantino spiega che la proposta aveva creato profonde divisioni all'interno del movimento calcistico internazionale. Per questo motivo il piano non sarà portato avanti. Si chiude ai quarti di finale l'avventura degli italiani nel torneo di tennis di Washington. Lorenzo Musetti è stato sconfitto in rimonta dallo spagnolo Jodar dopo aver vinto il primo set, eliminata anche Elisabetta Cocciaretto, battuta dalla giapponese Naomi Osaka in 3 set. Per entrambi sfuma così l'accesso alle semifinali del torneo statunitense. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:03. Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

dice, sai chi me lo dice? Lo specchio. Ora che non sei qui al mio fianco,

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Avrei voluto essere l'unico, avere cura io di te. Volevo renderti invisibile, come una stella irraggiungibile. Avrei voluto anche proteggerti e dai tormenti poi difenderti, una farfalla sopra le mie mani ed io

continente ancora da scoprire, un'occasione che deve.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento, forse

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network.

0: www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
1: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
2: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
5: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud e in Sicilia pervarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria, per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata, con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud e in Sicilia pervarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Sale ad 84 il numero delle vittime della crisi migratoria a Ceuta dopo il recupero di altri 17 corpi sul lato marocchino della costa. A Messina estratti 3 corpi dalle macerie della palazzina crollata, mentre proseguono le ricerche di altri 3 dispersi. Campi Flegrei ancora in corso lo sciame sismico, circa 170 scosse, 26 feriti e 300 persone fuori casa. Svolta nel caso della trentenne precipitata da un terrazzo a Roma, fermato il compagno con l'accusa di femminicidio. Musicista morto in un albergo di Perugia, un collega è grave, rilevato monossido di carbonio su più piani. A Monza una donna viene salvata mentre si trova sul cornicione di un palazzo di 13 piani. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto. Dalla redazione: si aggrava il bilancio della crisi migratoria a Ceuta. Altri 17 corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza lungo il versante marocchino della costa. Sommate ai 67 cadaveri ritrovati nelle acque dell'enclave spagnola, portano 84 il numero complessivo delle vittime

0: piano. Tre i feriti accertati, uno dei quali ricoverato in codice rosso al Policlinico Universitario, e altri pazienti non sarebbero in pericolo di vita.
1: È ancora in corso lo sciame sismico ai Campi Flegrei, iniziato con il terremoto di magnitudo 4,7 registrato nella serata del 31 luglio. Sono circa 170 le scosse rilevate finora dalla rete dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'intensità degli eventi si sta progressivamente riducendo. Secondo l'Osservatorio Vesuviano, il terremoto più forte degli ultimi 40 anni rientra comunque nel quadro della crisi bradisismica iniziata nel 2005. Sale a 26 il numero dei feriti, 21 sono assistiti all'ospedale di Pozzuoli e 5 a Giugliano. Circa 300 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Restano sotto controllo il sollevamento del suolo e le emissioni di anidride carbonica, che non mostrerebbero variazioni anomale.
0: Potrebbe essere un femminicidio la morte di Daphne Rebaudo, la trentenne precipitata il 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo a Tor Bella Monaca a Roma. La polizia ha fermato il compagno della donna, un uomo di 40 anni. Inizialmente il decesso era apparso come un possibile suicidio, ma le indagini hanno fatto emergere nuovi elementi. Alcuni testimoni avrebbero riferito di una violenta lite tra i due sulle scale del palazzo, determinanti anche le immagini delle telecamere di sorveglianza e le presunte incongruenze nelle dichiarazioni dell'uomo sugli orari dei propri spostamenti. Nello stabile diversi residenti avrebbero inoltre raccontato di frequenti discussioni all'interno della coppia.
1: Un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato morto nella stanza di un albergo del centro a Perugia. Una collega che si trovava con lui, ricoverata in gravi condizioni, viene trattata in camera iperbarica all'ospedale di Ravenna. L'ipotesi principale è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio. I vigili del fuoco hanno rilevato la presenza del gas su più piani dell'edificio, con una concentrazione particolarmente elevata nella camera occupata dai due musicisti. L'albergo è stato evacuato e posto sotto sequestro. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli accertamenti si concentrano sull'impianto dell'acqua calda e sul sistema di condizionamento.
0: Una donna di circa 40 anni è stata salvata a Monza mentre si trovava sul cornicione al 13° piano di un edificio. A dare l'allarme è stato un passante che l'ha notata a circa 35 metri di altezza. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, personale sanitario e agenti della polizia locale. I poliziotti hanno raggiunto il piano e avviato un lungo dialogo con la donna in forte stato di agitazione. Approfittando di un momento di distrazione, sono riusciti ad afferrarla e a riportarla all'interno dell'edificio. La quarantenne è stata quindi affidata alle cure dei sanitari.
1: Chiudiamo con lo sport. Durissimo attacco dell'UEFA al presidente della FIFA Gianni Infantino dopo il ritiro del progetto che prevedeva l'ingresso di capitali privati nella gestione commerciale dei mondiali. La Confederazione Europea afferma di non avere più fiducia nell'attuale leadership della Federazione Internazionale. Nel comunicato vengono criticate anche le persone che hanno lavorato alla proposta. L'UEFA annuncia iniziative urgenti per riformare il sistema di governo della FIFA e per ridistribuire i proventi che, secondo le federazioni europee, resterebbero congelati nelle casse dell'organizzazione. Si apre così uno scontro senza precedenti ai vertici del calcio mondiale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:02. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

prima weekend.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
3: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
2: FM World, powered by 22HBG.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Ben trovati all'ascolto. Sabato 1 agosto, giornata da bollino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico, con arrivi e partenze dai per i luoghi di villeggiatura. Con il grosso degli spostamenti, oltre che sulle principali autostrade del territorio, lungo la statale 18 Tirrena Inferiore e sulla strada regionale 447 di Palinuro. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è in vigore fino alle 22. Domani domenica consueto fermo tra le 7 e le 22. Ricordiamo il provvedimento delle targhe alterne in vigore tra le 10 e le 18 lungo la statale 163 Amalfitana, strada che attraversa tutte le principali località della costiera tra Vietri sul Mare e Positano e in particolare i territori di Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Atrani, Amalfi, Conca dei Marini, Furore e Praiano. Ebbene, la regola prevede che nei giorni con data dispari non possono circolare le auto con l'ultima cifra della targa dispari, mentre nei giorni con data pari il divieto vale per le targhe con l'ultima cifra pari. Oggi, sabato 1 agosto, a fermarsi sono i veicoli con targa dispari. Previste diverse esenzioni, tra queste quelle per motoveicoli e residenti. È importante sapere che non tutte le strade sono interessate da questa regolamentazione, tra queste la strada provinciale per il valico di Chiunzi, usata spesso per raggiungere Ravello o Maiori dall'autostrada, e la strada regionale a Gerolina. Entrambe non sono soggette al sistema delle targhe alterne. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria, per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia-Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata, con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia-Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio,
6: con DAB Plus.
8: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
9: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

sale ad 84 il numero delle vittime della crisi migratoria a Ceuta dopo il recupero di altri 17 corpi sul lato marocchino della costa. A Messina estratti 3 corpi dalle macerie della palazzina crollata, mentre proseguono le ricerche di altri 3 dispersi. Campi Flegrei, ancora in corso lo sciame sismico, circa 170 scosse, 26 feriti e 300 persone fuori casa. Svolta nel caso della trentenne precipitata da un terrazzo a Roma, fermato il compagno con l'accusa di femminicidio. Musicista morto in un albergo di Perugia, un collega è grave, rilevato monossido di carbonio su più piani. A Monza una donna viene salvata mentre si trova sul cornicione di un palazzo di 13 piani. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto. Dalla redazione: si aggrava il bilancio della crisi migratoria a Ceuta. Altri 17 corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza lungo il versante marocchino della costa. Sommate ai 67 cadaveri ritrovati nelle acque dell'enclave spagnola, portano 84 il numero complessivo delle vittime degli ultimi giorni. A queste si aggiungono almeno altre 30 persone morte dall'inizio dell'anno nel tentativo di raggiungere Ceuta a nuoto. Le autorità spagnole e marocchine proseguono le operazioni di identificazione delle vittime e il controllo delle coste.
2: Sono salite a 3 le vittime accertate dal crollo della palazzina di Messina. Dopo il recupero dell'imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa, i vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie un terzo corpo non ancora identificato. Restano 3 le persone disperse. Circa 70 soccorritori continuano a lavorare senza sosta tra i resti dell'edificio, che ospitava negozi ai piani inferiori e abitazioni al secondo piano. 3 i feriti accertati, uno dei quali ricoverato in codice rosso al Policlinico Universitario. E altri pazienti non sarebbero in pericolo di vita.
1: È ancora in corso lo sciame sismico ai Campi Flegrei, iniziato con il terremoto di magnitudo 4,7 registrato nella serata del 31 luglio. Sono circa 170 le scosse rilevate finora dalla rete dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'intensità degli eventi si sta progressivamente riducendo. Secondo l'Osservatorio Vesuviano, il terremoto più forte degli ultimi 40 anni rientra comunque nel quadro della crisi bradisismica iniziata nel 2005. Sale a 26 il numero dei feriti, 21 sono assistiti all'ospedale di Pozzuoli e 5 a Giugliano. Circa 300 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Restano sotto controllo il sollevamento del suolo.

0: di frequenti discussioni all'interno della coppia.
1: Un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato morto nella stanza di un albergo del centro a Perugia. Una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni e viene trattata in camera iperbarica all'ospedale di Ravenna. L'ipotesi principale è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio. I vigili del fuoco hanno rilevato la presenza del gas su più piani dell'edificio, con una concentrazione particolarmente elevata nella camera occupata dai due musicisti. L'albergo è stato evacuato e posto sotto sequestro. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli accertamenti si concentrano sull'impianto dell'acqua calda e sul sistema di condizionamento.
0: Una donna di circa 40 anni è stata salvata a Monza mentre si trovava sul cornicione al 13° piano di un edificio. A dare l'allarme è stato un passante che l'ha notata a circa 35 metri di altezza. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, personale sanitario e agenti della polizia locale. I poliziotti hanno raggiunto il piano e avviato un lungo dialogo con la donna in forte stato di agitazione. Approfittando di un momento di distrazione, sono riusciti ad afferrarla e a riportarla all'interno dell'edificio. La quarantenne è stata quindi affidata alle cure dei sanitari.
1: Chiudiamo con lo sport. Durissimo attacco dell'UEFA al presidente della FIFA Gianni Infantino dopo il ritiro del progetto che prevedeva l'ingresso di capitali privati nella gestione commerciale dei mondiali. La Confederazione Europea afferma di non avere più fiducia nell'attuale leadership della Federazione Internazionale. Nel comunicato vengono criticate anche le persone che hanno lavorato alla proposta. L'UEFA annuncia iniziative urgenti per riformare il sistema di governo della FIFA e per ridistribuire i proventi che, secondo le federazioni europee, resterebbero congelati nelle casse dell'organizzazione. Si apre così uno scontro senza precedenti ai vertici del calcio mondiale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18 e 3 minuti. Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
3: Numero 17.

0: Hit Parade Italia.
1: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
2: Numero 12.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Numero 9.

0: Hit Parade Italia.
1: Prima spot.
2: La tua giornata sarà pesante come al solito?
3: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
2: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
3: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
2: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
3: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
2: Ampio parcheggio custodito.
4: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
2: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
5: Numero 8.

0: Hit Parade Italia. Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
4: Numero 4.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto. Dalla redazione: si aggrava il bilancio della crisi migratoria a Ceuta. Altri 17 corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza lungo il versante marocchino della costa. Sommate ai 67 cadaveri ritrovati nelle acque dell'enclave spagnola, portano 84 il numero complessivo delle vittime degli ultimi giorni. A queste si aggiungono almeno altre 30 persone morte dall'inizio dell'anno nel tentativo di raggiungere Ceuta a nuoto. Le autorità spagnole e marocchine proseguono le operazioni di identificazione delle vittime. Controllo delle coste.
2: Sono salite a 3 le vittime accertate dal crollo della palazzina di Messina. Dopo il recupero dell'imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa, i vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie un terzo corpo non ancora identificato. Restano 3 le persone disperse. Circa 70 soccorritori continuano a lavorare senza sosta tra i resti dell'edificio, che ospitava negozi ai piani inferiori e abitazioni al secondo piano. 3 i feriti accertati, uno dei quali ricoverato in codice rosso al Policlinico Universitario. E altri pazienti non sarebbero in pericolo di vita.
1: È ancora in corso lo sciame sismico ai Campi Flegrei, iniziato con il terremoto di magnitudo 4,7 registrato nella serata del 31 luglio. Sono circa 170 le scosse rilevate finora dalla rete dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'intensità degli eventi si sta progressivamente riducendo. Secondo l'Osservatorio Vesuviano, il terremoto più forte degli ultimi 40 anni rientra comunque nel quadro della crisi bradisismica iniziata nel 2005. Sale a 26 il numero dei feriti, 21 sono assistiti all'ospedale di Pozzuoli e 5 a Giugliano. Circa 300 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Restano sotto controllo il sollevamento del suolo e le emissioni di anidride carbonica, che non mostrerebbero variazioni anomale.
2: Potrebbe essere un femminicidio la morte di Daphne Rebaudo, la trentenne precipitata il 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo a Tor Bella Monaca a Roma. La polizia ha fermato il compagno della donna, un uomo di 40 anni. Inizialmente il decennio

0: Ravenna. L'ipotesi principale è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio. I vigili del fuoco hanno rilevato la presenza del gas su più piani dell'edificio, con una concentrazione particolarmente elevata nella camera occupata dai due musicisti. L'albergo è stato evacuato e posto sotto sequestro. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli accertamenti si concentrano sull'impianto dell'acqua calda e sul sistema di condizionamento.
1: Una donna di circa 40 anni è stata salvata a Monza mentre si trovava sul cornicione al 13° piano di un edificio. A dare l'allarme è stato un passante che l'ha notata a circa 35 metri di altezza. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, personale sanitario e agenti della polizia locale. I poliziotti hanno raggiunto il piano e avviato un lungo dialogo con la donna in forte stato di agitazione. Approfittando di un momento di distrazione, sono riusciti ad afferrarla e a riportarla all'interno dell'edificio. La quarantenne è stata quindi affidata alle cure dei sanitari.
0: Chiudiamo con lo sport. Durissimo attacco dell'UEFA al presidente della FIFA Gianni Infantino dopo il ritiro del progetto che prevedeva l'ingresso di capitali privati nella gestione commerciale dei mondiali. La Confederazione Europea afferma di non avere più fiducia nell'attuale leadership della Federazione Internazionale. Nel comunicato vengono criticate anche le persone che hanno lavorato alla proposta. L'UEFA annuncia iniziative urgenti per riformare il sistema di governo della FIFA e per ridistribuire i proventi che, secondo le federazioni europee, resterebbero congelati nelle casse dell'organizzazione. Si apre così uno scontro senza precedenti ai vertici del calcio mondiale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:03. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: It Parade Italia.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria, per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud e in Sicilia pervarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

sale ad 84 il numero delle vittime della crisi migratoria a Ceuta dopo il recupero di altri 17 corpi sul lato marocchino della costa. A Messina estratti 3 corpi dalle macerie della palazzina crollata, mentre proseguono le ricerche di altri 3 dispersi. Campi Flegrei, ancora in corso lo sciame sismico, circa 170 scosse, 26 feriti e 300 persone fuori casa. Svolta nel caso della trentenne precipitata da un terrazzo a Roma, fermato il compagno con l'accusa di femminicidio. Musicista morto in un albergo di Perugia, un collega è grave, rilevato monossido di carbonio su più piani. A Monza una donna viene salvata mentre si trova sul cornicione di un palazzo di 13 piani. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si aggrava il bilancio della crisi migratoria a Ceuta. Altri 17 corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza lungo il versante marocchino della costa. Sommati ai 67 cadaveri ritrovati nelle acque dell'enclave spagnola, portano 84 il numero complessivo delle vittime degli ultimi giorni. A queste si aggiungono almeno altre 30 persone morte dall'inizio dell'anno nel tentativo di raggiungere Ceuta a nuoto. Le autorità spagnole e marocchine proseguono le operazioni di identificazione delle vittime e il controllo delle coste.
2: Sono salite a 3 le vittime accertate dal crollo della palazzina di Messina. Dopo il recupero dell'imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa, i vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie un terzo corpo non ancora identificato. Restano 3 le persone disperse. Circa 70 soccorritori continuano a lavorare senza sosta tra i resti dell'edificio, che ospitava negozi ai piani inferiori e abitazioni al secondo piano. 3 i feriti accertati, uno dei quali ricoverato in codice rosso al policlinico universitario. E altri pazienti non sarebbero in pericolo di vita.
1: È ancora in corso lo sciame sismico ai Campi Flegrei, iniziato con il terremoto di magnitudo 4,7 registrato nella serata del 31 luglio. Sono circa 170 le scosse rilevate finora dalla rete dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'intensità degli eventi si sta progressivamente riducendo. Secondo l'Osservatorio Vesuviano, il terremoto più forte degli ultimi 40 anni rientra comunque nel quadro della crisi bradisismica iniziata nel 2005. Sale a 26 il numero dei feriti, 21 sono assistiti all'ospedale di Pozzuoli e 5 a Giugliano. Circa 300 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Restano sotto controllo il sollevamento del suolo e le emissioni di anidride carbonica, che non mostrerebbero variazioni anomale.
2: Potrebbe essere un femminicidio la morte di Daphne Rebaudo, la trentenne precipitata il 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo a Tor Bella Monaca a Roma. La polizia ha fermato il compagno della donna, un uomo di 40 anni. Inizialmente il decesso era apparso come un possibile suicidio, ma le indagini hanno fatto emergere nuovi elementi. Alcuni testimoni avrebbero riferito di una violenta lite tra i due sulle scale del palazzo, determinanti anche le immagini delle telecamere di sorveglianza e le presunte incongruenze nelle dichiarazioni dell'uomo

0: Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli accertamenti si concentrano sull'impianto dell'acqua calda e sul sistema di condizionamento.
1: Una donna di circa 40 anni è stata salvata a Monza mentre si trovava sul cornicione al 13° piano di un edificio. A dare l'allarme è stato un passante che l'ha notata a circa 35 metri di altezza. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, personale sanitario e agenti della polizia locale. I poliziotti hanno raggiunto il piano e avviato un lungo dialogo con la donna in forte stato di agitazione. Approfittando di un momento di sono riusciti ad afferrarla e a riportarla all'interno dell'edificio. La quarantenne è stata quindi affidata alle cure dei sanitari.
0: Chiudiamo con lo sport. Durissimo attacco dell'UEFA al presidente della FIFA Gianni Infantino dopo il ritiro del progetto che prevedeva l'ingresso di capitali privati nella gestione commerciale dei mondiali. La Confederazione Europea afferma di non avere più fiducia nell'attuale leadership della Federazione Internazionale. Nel comunicato vengono criticate anche le persone che hanno lavorato alla proposta. L'UEFA annuncia iniziative urgenti per riformare il sistema di governo della FIFA e per ridistribuire i proventi che secondo le federazioni europee resterebbero congelati nelle casse dell'organizzazione. Si apre così uno scontro senza precedenti ai vertici del calcio mondiale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20 e 4 minuti.
4: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Ben trovati all'ascolto. Sabato 1 agosto, giornata da bollino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico, con arrivi e partenze dai per i luoghi di villeggiatura, con il grosso degli spostamenti oltre che sulle principali autostrade del territorio lungo la statale 18 Tirrena Inferiore e sulla strada regionale 447 di Palinuro. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è in vigore fino alle 22. Domani domenica consueto fermo tra le 7 e le 22. Ricordiamo il provvedimento delle targhe alterne in vigore tra le 10 e le 18 lungo la statale 163 Amalfitana, strada che attraversa tutte le principali località della costiera tra Vietri sul Mare e Positano e in particolare i territori di Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Atrani, Amalfi, Conca dei Marini, Furore e Praiano. Ebbene, la regola prevede che nei giorni con data dispari non possono circolare le auto con l'ultima cifra della targa dispari, mentre nei giorni con data pari il divieto vale per le targhe con l'ultima cifra pari. Oggi, sabato 1 agosto, a fermarsi sono i veicoli con targa dispari. Previste diverse esenzioni, tra queste quelle per motoveicoli e residenti. È importante sapere che non tutte le strade sono interessate da questa regolamentazione, tra queste la strada provinciale per il valico di Chiunzi, usata spesso per raggiungere Ravello Maiori dall'autostrada, e la strada regionale a Gerolina. Entrambe non sono soggette al sistema delle targhe alterne. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria, per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata, con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud e in Sicilia pervarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Numero 1.

Sale ad 84 il numero delle vittime della crisi migratoria a Ceuta dopo il recupero di altri 17 corpi sul lato marocchino della costa. A Messina estratti 3 corpi dalle macerie della palazzina crollata, mentre proseguono le ricerche di altri 3 dispersi. Campi Flegrei, ancora in corso lo sciame sismico, circa 170 scosse, 26 feriti e 300 persone fuori casa. Svolta nel caso della trentenne precipitata da un terrazzo a Roma, fermato il compagno con l'accusa di femminicidio. Musicista morto in un albergo di Perugia, un collega è grave, rilevato monossido di carbonio su più piani. A Monza una donna viene salvata mentre si trova sul cornicione di un palazzo di 13 piani. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto. Dalla redazione: si aggrava il bilancio della crisi migratoria a Ceuta. Altri 17 corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza lungo il versante marocchino della costa. Sommate ai 67 cadaveri ritrovati nelle acque dell'enclave spagnola, portano 84 il numero complessivo delle vittime degli ultimi giorni. A queste si aggiungono almeno altre 30 persone morte dall'inizio dell'anno nel tentativo di raggiungere Ceuta a nuoto. Le autorità spagnole e marocchine proseguono le operazioni di identificazione delle vittime e il controllo delle coste.
2: Sono salite a 3 le vittime accertate dal crollo della palazzina di Messina. Dopo il recupero dell'imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa, i vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie un terzo corpo non ancora identificato. Restano 3 le persone disperse. Circa 70 soccorritori continuano a lavorare senza sosta tra i resti dell'edificio, che ospitava negozi ai piani inferiori e abitazioni al secondo piano. 3 i feriti accertati, uno dei quali ricoverato in codice rosso al Policlinico Universitario. E altri pazienti non sarebbero in pericolo di vita.
1: È ancora in corso lo sciame sismico ai Campi Flegrei, iniziato con il terremoto di magnitudo 4,7 registrato nella serata del 31 luglio. Sono circa 170 le scosse rilevate finora dalla rete dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'intensità degli eventi si sta progressivamente riducendo. Secondo l'Osservatorio Vesuviano, il terremoto più forte degli ultimi 40 anni rientra comunque nel quadro della crisi bradisismica iniziata nel 2005. Sale a 26 il numero dei feriti, 21 sono assistiti all'ospedale di Pozzuoli e 5 a Giugliano. Circa 300 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Restano sotto controllo il sollevamento del suolo e le emissioni di anidride carbonica, che non mostrerebbero variazioni anomale.
2: Potrebbe essere un femminicidio la morte di Daphne Rebaudo, la trentenne precipitata il 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo a Tor Bella Monaca a Roma. La polizia ha fermato il compagno della donna, un uomo di 40 anni. Inizialmente il decesso era apparso come un possibile suicidio, ma le indagini hanno fatto emergere 9 elementi. Alcuni testimoni avrebbero riferito di una violenta lite tra i due sulle scale del palazzo, determinanti anche le immagini delle telecamere di sorveglianza e le presunte incongruenze nelle dichiarazioni dell'uomo sugli orari dei propri spostamenti nello stabile. Diversi residenti avrebbero inoltre raccontato di frequenti discussioni all'interno della coppia.
1: Un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato morto nella stanza di un albergo del centro a Perugia. Una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni e viene trattata in camera iperbarica all'ospedale di Ravenna. L'ipotesi principale è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio. I vigili del fuoco hanno rilevato la presenza del gas su più piani dell'edificio, con una concentrazione particolarmente elevata nella camera occupata dai due musicisti. L'albergo è stato evacuato e posto sotto sequestro. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli accertamenti si concentrano sull'impianto dell'acqua calda e sul sistema di condizionamento.
2: Una donna di circa 40 anni è stata salvata a Monza mentre si trovava sul cornice nel 13° piano di un edificio. A dare l'allarme è stato un passante che l'ha notata a circa 35 metri di altezza. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, personale sanitario e agenti della polizia locale. I poliziotti hanno raggiunto il piano e avviato un lungo dialogo con la donna in forte stato di agitazione. Approfittando di un momento di distrazione, sono riusciti ad afferrarla e a riportarla all'interno dell'edificio.

0: del calcio mondiale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:03.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

what you want. Tell me what you need. I got.

piace proprio come sei, e anche quella che vuoi sembrare. Mi piace perché non ce la fai, e allora ti lascio andare.